0: Ponte Extra Hits 104.1.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?